papi de la mio, poi lo modela, poti no della, e bambini mai moda, e bambini mai moda.